Adolo balito benzinia mina, benzinia wena, come sta con la mamma sei.

0: motapino a ke go letse ba nnete bo le di doctor wa raba go nonne ai ke mo go tla papa
1: Yeah. Ooh. Ooh.